0: È tardi ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita. La tenteva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di lei spariva.
0: Il so ti calma.
1: Che vuol dir ciò?

0: Amata un cocchio per voi di guano longe mi diede questo scritto.
1: Ti Violetta, perché son io commosso a raggiungerla forse la m'invita? Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungervi,

La promessa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito per omilior, Alfredo è in stragno suolo, il vostro sacrificio io stesso a lui svelato, egli a voi tornerà per suo perdono, io pur verrò, curatevi. Mertate un avvenir migliore, Giorgio Germont.